Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semiti, Semi